Wamadi baby achime. Mema ame da kutiasi. Nami nyanu da kutiasi. Namoje di ewo sania. Ah. Ebradi shlo bi piara. Yidamte recording studio ni ewe. Ebradi shlo yidamte. Jackson kwe bi beme ebradi di su de bi ani tabia. Eya no mi pese bi ebradi kesi. Tough when it's so I am here, man. I don't know, Sonia, Sassy, and it's.

me wo kwoto ba dura no e bia manya bia chichiru se wo kokoko e bia na wo da breathing na wo ni